Soglie calo aquilia, i lumi sentar il mare, il india rotar il vento, il vature fifero e il tiriva

il lumi centauro, il mare, il india o il vento, il vatture fifero e il terriva l'est.